0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Buenas noches.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Septiembre 2026. Los 40.
2: 5 con 5.